0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.

0: Sono le 4.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Radio Play, la radio che vuoi.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: Hager! Nel mondo Hager,
1: sono in mezzo ai cuori.

من المعلوم يا صاحبي احنا العام

0: moto, di riproduzione casuale mi viene la canzone.
1: Non ti importa più niente di me e di quello che resta di noi. I tuoi sogni non sono gli stessi, che i miei occhi non sono più tuoi. E mi dici che cazzo ti guardi, noi sinceri come due bugiardi. All'inizio dei nostri vent'anni siamo distanti, non ci resta niente, come tutte le nostre promesse. Le tue labbra non sono le stesse, di tutte le cose che hai detto. Distesa sul letto cosa resterà, dopo tutto sto tempo? Che male che fa, che male che fa.

Dopo tutto sto tempo, che male che fa, non ti importa più niente di me, ma qualcosa è rimasto di noi. I miei sogni sono sempre gli stessi, ma i tuoi occhi non sono più miei. E lo so, me lo dicono in tanti,

posta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo. C'ho ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono. Capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

Non ho bisogno di questi miei vizi, non ho bisogno di nessun altro. Se resto da solo io volerò in alto. Ho passato mesi rinchiuso in me stesso mentre mi puntavo quel ferro riflesso. Ho pianto ricordi che non dovevo avere, soltanto pure

0: Excuse me? Hello? Hello? I have somewhere to be.
1: Shit.
0: Sorry. Yeah, no, there's traffic.
1: My bad.
0: Thank you.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

ma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato

Me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, tornare a

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

giovedì 27 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Cone brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray, e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger, nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford, nel 1961, l'attore e comico Lillo, nel 1962, e per chiudere gli attori Dado Coletti, nel 1974, e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

l'immaginazione, dove convergono le esperienze e si trasforma in espressione, dove

nevralgico del mondo, è qui che nasce l'energia. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che ti sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico.

aria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato!

Sardigna è stimata, da su coro a sazente, para sempre su fronte, e non t'arrendar mai, se s'orgoglio valente, de una terra galana, sente firma e leale, chi non trai chi

gabbale, lo accattande travallo, è scustretta a emigrare, bene che via in tottube, che si fa che t'onore, ranghe cando e spartinde, ma poi torrata in oche.

tornati per il nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.

vieniti a sedere, vieniti a riposare su queste poltroncine a forma di fiore. Questa notte che viene non darà dolore, questa notte passerà senza farti del male, questa notte passerà.

paradiso è veleno, zucchero e sale. Bell'amore, fatti consumare e vieniti a coprire, vieniti a riscaldare su questa poltroncina a forma di

di una canzone americana. Ogni parola è come un viaggio fuori strada. Non mi importa più di niente. Quando

trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro. Numero 10, apriamo così.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: i più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a Noi, Metà della Mela. Era l'anno 2023.
2: Abbiamo

0: Gli italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro è finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6. Ci

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: Lì d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Sono i più belli, tre minuti. Sono i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. È in

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3, ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Til e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa e Malneta, Cesare Cremonini, Nycock, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

giovedì 27 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Cone brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

chiama, sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti? Dice che è figo. Mentre si muove fa.

0: cadi e correvi verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Agonia!
1: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
2: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: Radio Studio Play, la tua estate in musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito e non fa paura.

È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Kong brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray, e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger, nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford, nel 1961, l'attore e comico Lillo, nel 1962, e per chiudere gli attori Dado Coletti, nel 1974, e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

trasmissioni che non passano mai con Radio Studio Play.

0: Ascolta il ritmo degli anni Ottanta su Radio Studio Play.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.

per tastiera, mentre a me mi trovi in giro qualche sera in un locale dove fuori certamente non c'è fila. Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia. La costruzione di un successo è sempre un'alchimia di musica e di testo. Tu sei un gran maestro, ti dedico sto pezzo e spero che

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto sognare.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldava il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un po'.

scivolo da un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passato

0: capisco.
1: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.

0: Com'è?
1: Arrivo.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

per il nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

0: Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Elettra Lamborghini. Tutta

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 20.

tutto per andare nell'aldilà, ma la verità è che il prezzo cambia in base a come ti comporti qua, me lo diceva mio papà. Sono i giovani il futuro, le mie figlie e i tuoi bambini, loro che vedono tutti buoni, anche quelli più cattivi. Siamo bravi ad insegnare ciò che abbiamo.

mi siedo sopra il tetto del mondo. Mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido, fragile, mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: Elegante.
1: Nuovo giro sulla musica rock, pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

La partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino, si intitola El Camino, come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock, miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore David Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

gioco dei Negrita, siamo andati indietro al 2015, il rock italiano che ci piace suonare su Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, ho sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio, da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci, questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965, se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso e forma, ma magari digiorando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Living Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica. Dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo. Secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assicurati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio. Wow!

0: Lasciatici alle spalle Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi, uno dopo l'altro, e in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: Ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM.

Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden To The Moon and Back, poi al 1996 Virtual Insanity di Jamie Quay, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa, e poi per chiudere con un classico ormai diventato di sfingo del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì, perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock.

Volete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983. Sentite un po' che roba, è il momento in chiusura.

0: così catapultati al 1983 con il Culture Club Miss Me Blind, ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zero, perché secondo me male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se fosse arrivata da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà.

il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare WOW DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di WOW DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, ah, sarà benissimo. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, ma dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao, ciao Rocco, buonasera, ci sono già tutti gli amici connessi con WOW DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci, di farci diventare, no, voi siete protagonisti, quindi dovete voi raccontare, anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe, l'intrattenitore, lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore, 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a WOW DJ. Salutiamo Salvatore, ciao Salvo, ben trovato Wolf, Malcolm Kramer.

0: è lui o non è lui? È lui o non è lui? Ma certo che lui! Diamo il benvenuto a World DJ, a Giovanni Sacco! Ciao Joe, pronto!
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire...
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei... Ma dove ti trovi, dico? Dall'altra parte... Dove? In quale parte? Dove ti trovi, Joe?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni!

0: Anni, ma come no, ma ci hai abbandonato quest'estate, cosa? Sì, ma sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party, ci sono stati momenti davvero molto belli, no? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria, Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me è un periodo di piccolo buco, è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Jovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente, mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera, nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare il sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato, bisogna vivere tranquillamente. Questa è la sola ricetta, secondo me, condivisibile per poter vivere sereni il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non dà certezza, il passato è passato.
0: Ma signore e signori, ma che massimo stasera! Shakira e Burna Boy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati.

0: dai che ce la fai, Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene.
0: Ma buonasera. Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo, ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ah, io vado anche al Lido, veramente, che dove fa proprio inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, il zanzare. Poche ma cattive, veramente.
0: Senta, comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade e cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizieranno, questa settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi, la mostra dell'arte cinematografica. E quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ma grande, perché ma con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di qua, una radio vanesca, dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta, comandante, noi dobbiamo le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora è un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, grazie davvero, ancora buon divertimento, ci saluti la città, la laguna, tutto quello
1: che... Un saluto a tutti gli amici e amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso,
0: Sempre
1: è bellissima trasmissione.
0: Grazie comandante, abbracci
1: dalla
0: laguna, abbracci.
1: Ciao, buonanotte.
0: Grazie ancora, grazie davvero. Sempre, 352 244-244-2 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare, Corona!

0: Intramontabile corona, this is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, mister Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, dico, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo e ringraziamo, sì, i nostri ascoltatori. Maria Rosa, sì, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, sì, buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che è, diciamo, l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che, certo, che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, sì, insomma, una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino, insomma, di sacrificio gli si può dedicare. Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
0: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
2: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
0: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
2: Dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana
0: il potassio, il potassio. Il potassio, hai capito? Quindi,
2: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari, voglio dire, non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo, mi piace consumarlo solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria e non si intende altro, perché intendo solo la cucina.
0: Bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di è una gara, una competizione, ecco, quindi
2: sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero. Però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di ben augurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
0: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale, esatto, per uno spuntino prima, esatto, dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione, bravissimo, muscolare è importante, caro Giovanni.
2: Ma tu, quindi, hai mai assaggiato un frappè alla banana?
0: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni. Grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è serenata.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione
1: ciao,
0: di
1: amore.
0: Ciao, ciao amore. Ciao. Sì, ciao.
2: Io non so cercare.
0: Ma neanche io.
2: Troppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
2: Arrivano i pompieri.
0: Arrivano i pompieri. Andiamo a proposito di pompieri, andiamo a Diamante da Sua Maestà il Peperoncino Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
3: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wild DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
3: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
3: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti questi peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
3: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
3: perché...
0: dai, anteprima Wild DJ, la madrina del peperoncino è, 2026.
3: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti, come faccio? Lo devo dire.
0: Dai, Gioia, anteprima.
3: Sì,
0: che anteprima?
3: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire. Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
3: Io sto ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Itoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
3: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
3: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
3: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
3: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio.
3: Dai, il giorno dopo
0: che
3: ci sarà la gara dei mangiatori Super 8, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. E la cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito, E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
3: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli annabbi.

0: The Another featuring dei 54 Ultra, Talk to You. E ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della, della Champions, no? Sono usciti, sì, sono usciti. Sì. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint Germain.
1: Sì, sì, sì, sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire ormai, è un problema in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide. Quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, dai, dai, competizione sempre affascinante. Ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, calcio mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, e attacca

0: Sono l'allievo e praticamente l'allieva è il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. E da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social. Da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, se tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la
1: sera. Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti così, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono. Questa è la verità.
0: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
1: Ma Memory Migi, lui... stai parlando di Topo Gigio, giusto?
0: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
1: Sì, è vero, sì.
0: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ansando con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi, e questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter stare meglio. Altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
1: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memory Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo. Che ridi? Arriva Carlo G e Manu, ciao, viaggiamo per il mondo.

0: Venezuela ruina.
1: Tengomi casa, tengomi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto?
2: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
1: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
2: Grazie.
1: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
2: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
1: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
2: Sonia La Porta.
1: Sonia La Porta. Senti Sonia, questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
2: Allora, è un thriller psicologico, parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mutaggiato abbastanza.
1: Beh, bello.
2: Ho dato giù di fantasia.
1: Quindi tutto,
2: per non andare troppo sul personale.
1: Tutto da leggere, ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
2: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato e ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi 2 mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
1: Senti, mi scrive...
2: spero di pubblicarlo molto presto.
1: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del proprio responsabile, il presidente insomma di Canarie News, giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo il
2: numero,
1: perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
2: Wow, grazie mille, fantastico!
1: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle isole.
2: Sì, meraviglioso, grazie Max, grazie.
1: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
2: Spettacolare, fantastico.
1: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
2: Il volto nella penombra.
1: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wall DJ e insomma
2: grazie a te Matte, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, ciao Sonia, grazie.
2: Un bacione, un abbraccio, grazie. Ciao, buonasera a tutti, ciao.
1: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, mamma non mamma, boh.

0: Wolf DJ sei tu.
1: 352-244-244-2 Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
2: Caro Max, io questa sera mi caserò con un po' di anticipo perché capirai che, sì, che vado a fare scappare. Le ultime missioni,
1: le missioni spirituali
2: per dare un pochino di gioia e di soddisfazione, non tanto quanto cappuccino perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo,
2: ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora qui su tutte queste splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite di
1: grande gio, grande
2: giovedì prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
3: Allora. Oh My Day, ragazzi.
1: Dimmi.
3: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
3: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
1: Ma sì, sarà Silvio.
4: Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
3: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
4: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti.
3: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
4: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto. Ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
3: Terzo pilastro, la gentilezza autentica, disinteressata. Come ti rivolgi al cameriere, come reagisci quando lei o lui ti dice un no. E in generale come ti comporti quando nessuno ti guarda. Questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
4: Sì, vabbè, tutto molto bello Silvia. Ma questo professore di New York non ha descritto la cosa più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scopone scientifico
1: certo.
4: È essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
3: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Alfini.
1: Oh My Day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, World DJ, l'energia che ci piace.
5: DJ in diretta, l'energia che ci piace.

Remember She Wants, quanto l'abbiamo consumata un po' di tempo fa questa canzone, in diretta con Wolf DJ, in diretta ho detto, Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure, mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa, ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro, dico, vabbè, puoi andare anche a Iacurso se vuoi, comunque, scegli una gelateria, sono tutte buone, tranquillo, anche, sì, sei in Calabria, ho capito, oh, vai tranquillo, sì, vai tranquillo, un gelato da portare a casa a questo, ma no, mangialo lì, che porti a casa, a proposito di feste, ecco, mi hanno segnalato questa festa, no, ve la segnalo anch'io questa festa, però non la leggo bene. Vediamo un po' se riesco a ingrandire qualcosa. Ah, ok. Allora, siamo al 27 agosto, Selva di Trissino. Selva di Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre. Solo a cena c'è la festa dello gnocco, bravo, bravi, bravi, no, dico bravi, e bravo lo gnocco che arriverà lì, sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia, apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti libri, cioè andate veramente a vedere sta storia qui su, cercate festa dello gnocco che è una bella festa, magari tra una gnoccata e l'altra, ecco, chi mi diceva prima, sono singolo, cosa devo fare? Vai alla festa dello gnocco, cioè mica così, capito? C'è una festa importante, sì, uno può andare e non se ne parla più. Allora, una bella poesia, ecco, diventiamo romantici all'improvviso. Quanto è importante essere importante.

per qualcuno, perché essere importanti per qualcuno non significa essere al centro della sua vita. Significa sapere che anche mentre la sua vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino, a un passo, ma a un passo proprio da te. Accade anche questo, Walt DJ.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. Alla numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad, I'm Mad, You Love Me. In quarta Teddy Swims, Mr. Now It All. In terza Bruno Mars, I Just Might. In seconda Taylor Swift, I Knew I Knew You. E in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima qui a Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die, che tiene botta perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della fiera, insomma, stiamo aspettando anche le novità di settembre, ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa difficoltà, allora gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart, perché si aspettano le novità ormai imminenti. Invece, sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice: oh, che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco, sì, allora ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene. Qual è quel momento che vi fa star bene? E voi, insomma, potete anche così dirci la vostra al 352-244-2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, oh, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io, no, solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre, ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, cioè, ma cosa ne sapevano loro che faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma, bisogna essere realisti, insomma, non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi, con Wild DJ, abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the world. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno, proprio che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico, cioè, quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia, del quale ci parlava proprio prima, dalle Isole Canarie. Voi rimanete con noi, i vostri WhatsApp 352 244

0: Michael Jacko Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wild DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wild.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che
1: te.
0: Ne so,
1: lo
0: io senti? Ti sento.
1: È Wolf DJ, bene. Live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Mr. Mario Biondi e Wolf, Smooth Operator, originale era di Shade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari volete, desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Shade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Operator e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone, cioè 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, beh, sono iniziati i guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari perché trasportava proprio 3 missili, ma io dico, ormai è veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere questo mondo, no, non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no, sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno, infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile, oppure la cena, la sera, no dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte, ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Dice, no, mercoledì lo guardo su quel canale, la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani previsione, può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a World DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini, si parla d'estate, l'estate, a proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, dice, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna, ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto è il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare assolutamente. Ce lo ricorda anche Jovanotti.

0: Ma che caldo fa. In effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ha mandato un messaggio mia sorella. Ciao sorella! Caro World DJ, sono un'affizionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Ah, che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito? Carino, troppo carino. Bella davvero. 3 3 5 2 2 4 4 2 4 4 2. Ah sì, ho la poesia prima, io mi sono impegnato, però insomma non vi racconto la mia giornata, non è che intensamente sempre operativo nel Martinelli. Allora, vediamo un po', c'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Un pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Pensare a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato un DJ.
0: Ah, che bello!
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello!
1: Ciao
0: Maria Rosa, davvero grazie. Ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia. Weekend! Se baila, Wolf.

0: Mufasa Headman con Weekend Wild DJ. È il momento di leggere, leggere, leggere, da leggere con gli amici di Due Minuti Un Libro all'AM. Lele Group presento Da Leggere a Wild DJ.
1: Da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere.
3: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
2: Da leggere.
4: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
0: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo anche sulla Radio Airplay Chart. E come no, faremo un giro con gli amici degli On the Road.

Saluti, ciao Max, dice il nostro caro Francesco della Sardegna, dice per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano. Ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wall DJ vi riserva anche per i vostri vocali, 352-244-2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay. Quindi in quinta posizione questa settimana tengono davvero botta, perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. In quarta Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale dei Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Theory. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare qualcosa come un qualcosa di frizzante, un qualcosa che possa così essere ancora più sprintoso, perché l'amore è così, l'amore deve essere gassato, e quindi agitiamolo insieme.

0: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io vengo, prendo il treno e vengo da te, perché insomma sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo, perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud. È una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. No, intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno ad andare in giro. Allora, spasso nel tempo con i DJ on the road, credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po'. Dove andiamo nel tempo? On the space. Nello spazio, tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
1: It's Taylor, centurione di Cinecittà, mi sembra sparito.
2: Sì, guarda dove siamo finiti.
0: Maurillo!
2: Questo non è un set, ragazzi! Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca!
3: Chi ne siamo, ragazzi? Chi ha postato la data temporale?
0: Ma dove siete andati a finire?
3: Io. E chi ha pigiato?
0: Silvio.
3: Il nostro
0: Maurillo.
3: Spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
0: Anche.
3: Sì. Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
0: dove siete, ragazzi?
3: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
0: Mamma
3: a Firenze.
0: Mia,
1: mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
0: Lorenzo,
1: si sta avvicinando un tipo, un
0: bimbo. È lui o non è lui?
2: Ma certo che lui.
0: Sentiamolo con la moto o col cavallo.
1: Signore, è così magnifico.
4: Chiamatelo Lorenzo. Dolce giorno a voi. Ditemi, dolce donzella, chi siete?
1: Siamo. Sì, menestrelli.
4: Già. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo.
1: Oh, ma come parla bene questa
2: sua magnificenza? Noi siamo siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima. Oh sì, è la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo. Un, due. Ci lasci, dai per favore, ci lasci suonare alla vostra festa e non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché siete menestrelli.
2: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale? Scusa.
4: Musica del futuro? E sia, stasera si celebra la bellezza. Mostratemi di che cosa è capace la vostra arte. Prima però datevi una sistemata. Toglietevi cotesti abiti luminescenti e vestitevi con abiti più adatti ad una festa.
1: Andiamo Firenze, le maglie al cielo per il Magnifico.
0: Lorenzo il Magnifico.
1: La canzone di Baco
0: in discoteca. Ma non ci posso credere, ma di quei
3: tonillo. Guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No, non ci posso credere. Maestro Leonardo da Vinci.
0: Anche lui.
2: Nostra vecchia conoscenza.
1: Sì, è proprio maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
5: Miei cari amici ingegnosi, ma allora il vostro mezzo è davvero un prodigio del futuro. Venite qui, abbracciatemi.
6: Regoneria! Stanno ammaliando il maestro, il Magnifico.

0: guardie,
1: prendeteli, catturateli,
0: anzi quattro profanatori col carro.
2: L'atmosfera si è sfondata troppo.
1: Andiamo, dai,
2: dobbiamo scappare.
1: Ciao,
2: dentro andiamo,
1: ciao ragazzi, dai, dai, dai.

0: Si las puertas se abren. A Wall DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: A Wall DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cosa è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene.
0: Quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica e a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: mese,
2: il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello è sicuramente il momento
0: che
2: più bello,
0: bello. Che bello, che bello, dai, auguri papo, papo, papo, papi, papi. Ah, ma cos'è sta canzone?
3: La terza palla con tirami su.
0: Cosa? Tirami su?
3: Tirami su la
0: palla. Ma no, no, no, per favore.
4: Sì, è perdere tutto, è perdere tempo.

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto cos'è, qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità. È stato molto, molto bravo quel papà, cioè sincero, ecco, guardare negli occhi il mio bimbo appena nato e magari addormentarlo, cercare di non farlo proprio urlare di notte, è una roba che ti fa sentire ancora più papi, è importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cosa che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto beh, viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano con come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo, a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte, racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia, sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia, ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, dai, andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ. Io vi aspetto, www.wolfdj.online. Buonanotte da Wolf, ci sentiamo presto, mi raccomando, sempre qui.

0: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo.
1: I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti.

0: emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
1: Sentite, il vento soffia la sua immagine nel vetro dietro il bar. Gocce di pioggia, bufere d'amore, ogni cosa passa e lascia scivolare, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Scivola, scivola vai via, non te ne andare. Scivola, scivola vai via, via da me. Canzoni e poesie, pugnali e parole,

nulla dei lampioni, mi resta che cantare ancora. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via, via da me. Scivola, scivola, vai via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via.

scivolerai via, non te ne andare, scivola, scivolerai via.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spiazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

minimo sul flop, vendi con i pop tipo Holy Ghost. Per i posteri con i poster in camera con gli uniposca. La firma nostra nei posti come una cosca. Abbiamo tutti gli occhi rossi come una giostra. Broski, noi siamo i mostri di questa roba. Ho scritto molto più grandi dell'altra volta. Metto il

Se ti pago away, tiriamo away. Mi manda a letto, alzo bello. Ti ritaglia come un coltello. In mano a cortengo, sto sul tempo come su un lembo. Sicuro che al tuo concerto non vengo, veleno stupendo. Faccio altri 200. Tu con tuo grammi, mi sembri you Gramblow.

cerchi le copy, mi tappo le orecchie e poi gli occhi. Monkey, senti che il mio flow è OP, entri in lobby, scoppi in due colpi. M Modern Warfare il golpe, full equip fra come il bope. Raster tip fra sono un totem, Jack the Ripper fra Pedro Lopez. Spacco un beat poi spacco quell'altro, sgancio un petardo, faccio per l'arbor. Parli di calcio, faccio reparto, Baggio Ronaldo, intendo Nazario. Fra

faccia, la qua tipo pascia, il fuoco avanza tipo calabria sopra la fascia. Ogni bar è un'ascia che lascia una traccia, la seguo tipo cane, ragazza c'è la tua faccia. E poi si appende, già spende, passo veloce non attende, vai prende, la voce ti lascia in stampelle, Schwarzenegger, vergogna di mezzo alla gente.